0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976, i dischi della radio.

0: 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante back hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: questa è Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre nel tuo cuore.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 4 e 21 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
4: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: Orario.
1: Sono le 6:36.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
5: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco,
0: warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Warm up. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Warm up, warm up, yeah. Primi giri. I New Music Files più

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori d'umare.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette la prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, più tardi.
2: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
3: Voglio un'estate normale.
2: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Top Italia.

0: Pop Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Il tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: alle 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari, 7 repubblicani.

0: hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
1: Questa è Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Replica da 10.
1: Noi siamo fantasia, siamo come vitamina del sole. Siamo allegria, guarda come brilla.
0: 10, 10, 10. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 10 10 10
2: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

siete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: orario. Sono le 11:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico Viola sceglie il basso profilo.
5: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
4: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
6: Ci tenevo, ma trattenerci e vincere poi ci passa sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
4: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Questa canzone. Stata richiesta col servizio automatico Insert Coin al 328 44 66 911.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 7 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump, nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi, dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan, che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna, con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al settimo posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite degli europei, 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I due giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla nuova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede due semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
8: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: New Music File.

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: New Music File.

0: orario.
1: Sono le 13:05.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza. Per le opposizioni, una legge truffa. Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Jenny De Gaetano.
4: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson, rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa, Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali, l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gullett. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
5: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
6: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
7: È il movimento di Musical Selection Dance Mania.
8: Musical Selection Dance Mania Rewind.
7: Ecco le prossime: DJ Samuel e Kimco, Te Quiero Mi Amor, DJ Sunny J featuring Mr. Shami, Blame It On The DJ e DJ

0: balla, balla,
1: balla.
0: Musica sprintissima. Musical Selection Dance Mania. Le prossime canzoni a raffica.
2: This is the music I love.
0: The music alike.
3: La prossima playlist di Musical Selection Dance Mania è con Black Diamond, Let Me Be, Blast featuring VDC, Sex e Infidelity e Black Rose, Melody.
0: Dance!

0: is the right thing.
1: Selezione musicale archiviata.
2: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Yes. A tutto sound, Antonino Barca presenta le prossime canzoni a raffica.
3: Ciao a tutti da Antonino Barca, pronti a ripartire con l'appuntamento che è di musica dance, Musical Selection Dance Mania. Le prossime tre con DJ Ross, Smile, DJ Antoine featuring B-Case e Eugene, House Party, DJ Sunny J e Rule MC con Fiesta Reggaeton.

0: Selezione musicale archiviata.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. Fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pula degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio Patata.

0: Avevo colori da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: GRS, giornale radio sociale.
2: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, un film per la verità. A Venezia trionfa Naza, il documentario inchiesta sulla volontà dell'esercito israeliano di distruggere Gaza. Ascoltiamo Beppe Giulietti, presidente di Articolo 21.
3: Alcuni dell'esercito israeliano hanno detto tutte balle, tutte falsità. Bene, fatecelo vedere, fatelo vedere in tutte le case, portatelo nelle scuole, magari fatelo vedere nelle principali televisioni, non alle 2 di notte, ma in prima serata. E poi, se sono tutte balle, domanda semplice semplice: perché Netanyahu impedisce ai cronisti internazionali di entrare? Perché ancora adesso è vietato riprendere? Forse perché stanno costruendo proprio sulle ossa dei bambini.
2: Basta provocazioni, chiediamo al governo, alla ministra per le disabilità, al Parlamento e a tutto il mondo della scuola, al ministro dell'istruzione e del merito, di vigilare affinché il concreto accesso all'apprendimento sia garantito e condiviso da ciascun insegnante in qualsiasi ruolo e disciplina. È l'appello lanciato da Core Down per il diritto allo studio degli studenti più fragili. Sicurezza e garanzie sono tra i 30.000 e i 40.000 i rider attivi in Italia nel food delivery e nella logistica urbana dell'ultimo miglio. Retribuzione, sicurezza, trasparenza degli algoritmi e diritti collettivi rappresentano oggi i principali terreni sui quali si sta definendo il futuro delle loro tutele. Lo afferma Marco Giardetti, giuslavorista e legale di Anmil. Difesa civile e non violenta, raggiunto le 50.000 firme per portare la proposta di legge in Parlamento. Ascoltiamo il servizio di Anna Monterubianesi.
4: La proposta di legge di iniziativa popolare sulla difesa civile non armata e non violenta potrà arrivare in Parlamento. Raggiunte le 50.000 firme come risultato della mobilitazione promossa per sostenere un modello alternativo di sicurezza fondato sulla prevenzione dei conflitti, sulla costruzione della pace e sull'utilizzo di strumenti civili e non violenti. Un passo cruciale, fondamentale, storico. Questa vittoria è di tutte e tutti, sottolineano Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza Nazionale Antiservizio Civile e Sbilanciamoci, promotori della campagna. L'obiettivo adesso è andare oltre il quorum previsto per la presentazione della proposta. C'è tempo fino al 18 settembre.
2: Immagini di memoria a Reggio Emilia dal 27 settembre. La mostra Manicomi Italici racconta attraverso 20 fotografie la storia delle trasformazioni degli ex ospedali psichiatrici italiani. Un viaggio tra memoria, architettura e territorio inaugurato nell'ambito della settimana della salute mentale. Strade aperte. In occasione della settimana europea della mobilità, la FIAB lancia il contest per progetti rivolti alle amministrazioni comunali. Gli obiettivi possono essere vari, dalla trasformazione di strade in percorsi pedonali e ciclabili alle strade scolastiche fino agli interventi di urbanistica tattica. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.

0: 14 e 57 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner, da Londra a Kiev, un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina

0: Conflitto in Medio Oriente. Inflazione, l'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata: con questa accusa ai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica, attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco, che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A: dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800-625-555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: La tua radio sta suonando
3: station by station. We're land of the nation.
2: Radio Patata, più sound, più si ama.

Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
8: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
7: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC per riscattare la figuraccia col Sassuolo. Cambi in vista, Spalletti in assetto anticrisi, dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. E in conferenza il tecnico smorza così la pressione.
9: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile. Già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita. Abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
7: Intanto il Bologna esonera dopo quattro partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
10: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
7: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le due squadre, in testa alla classifica a punteggio pieno, sarà Massa. La penna arbitrerà invece Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Voltiamo pagina. Europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
11: Europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
7: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura la

0: Atletica è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro. Salida del vuelo con destino a la

0: Datata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima. Speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
3: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri.

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: OTB, only the best.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Pop Chart.

0: La Messina cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
2: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nusink è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
7: È la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno. Cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
5: Di opposto tenore naturalmente le

0: relazioni tra le forze politiche, soddisfazione nella maggioranza che rivendica abbiamo tagliato un'altra tassa, all'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
0: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore, a perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura, dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì entra in azione una nuova perturbazione atlantica che impegna inizialmente il centro-nord, dove avremo una nuvolosità diffusa, acquazzoni e temporali che nel corso della giornata tenderanno poi a concentrarsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e Appennino centro-settentrionale, con sconfinamenti anche verso le coste adriatiche delle Marche. Al centro-sud, giornata ancora in prevalenza asciutta e soleggiata, con clima caldo estivo, le massime ancora toccano i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, si starà sotto i 25 gradi a nord del Po. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La tua radio sta suonando.
3: Station by station, we're land of the nation.
1: Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Let's go. Daniel's Jack presents.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Siete pronti a fare una partita flipper con me? Bene, allora andiamo. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono presente e lo sarò per i prossimi 60 minuti con il mio flipper, il mio contenitore musicale che ci permette di percorrere mezzo secolo di storia della musica, 50% italiana, 50% internazionale e tra una canzone e l'altra anche qualche notizia curiosa. Partiamo con Zucchero, dai!

Di Zucchero ha aperto il nostro cammino quest'oggi all'interno del flipper di Marco Mari, e così ragazzi abbiamo scavallato anche il mese più caldo dell'anno. Per antonomasia agosto se la gioca con luglio per le temperature più folli che ci siano. Vabbè, dicono che andrà sempre peggio, staremo a vedere. Io non metto sicurezza in nulla, anche perché sul meteo, ragazzi, non c'è nessuna certezza. Basta, punto, finisce tutto lì. Intanto, tra poco daremo un'occhiata anche a quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno del nostro programma. Restiamo in tema di grandi canzoni. Ora tocca a Jamiroquai. Questa è All Right. Sentite che partenza estremamente raffinata, eh? Però non sarà così morbida come quella di Zucchero, eh? Beh, certo, c'è la gran classe di questo artista, molto particolare nelle sue melodie, nelle sue sonorità. Jamiroquai in flipper con Marco Mari, amici. Se vi piace questo appuntamento, spargete la voce, che più ci siamo insieme e più ci

Ragazzi, ve l'ho detto che Jamiroquai ci regala sempre grandi soddisfazioni funkeggianti con le sue canzoni. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Alright, ma ora diamo uno sguardo brevissimo agli argomenti del nostro appuntamento non musicale, ovvero le nostre notizie curiose. Ragazzi, quest'oggi parleremo di fiere e di una pesca davvero miracolosa nel Po.

Qui ragazzi siamo negli anni 80, più o meno a metà anni 80. Questi ragazzi erano stati scoperti da Madonna. Stiamo parlando di Breakfast Club, che ne sono stati anche band supporter durante i concerti. Allora, la prima curiosità di oggi, ragazzi, ci arriva da Guastalla. Siamo in provincia di Reggio Emilia, protagonista della notizia, Emanuele Pelati, un operaio di 34 anni, fin da bambino esperto di pesca sportiva. Pensate che la scorsa domenica è riuscito, con la tecnica dello spinning, che è insomma una pesca con un'esca artificiale, ad allamare qualcosa come un bestione da oltre 2,5 metri di lunghezza per 130 kg. Stiamo parlando di un siluro. Emanuele ci ha impiegato oltre mezz'ora a tirarlo a riva, dopo uno sforzo mostruoso sia da parte sua che da parte del pescione. Dopo averlo tirato a riva, è riuscito a misurarlo in qualche modo, tenendo presente che la sua canna da pesca è 2,60 m e il pesce era praticamente lungo quanto la canna da pesca. Dopodiché, dopo le foto di rito, eccetera, eccetera, eccetera, lo ha liberato, perché lui ritiene: io non l'ho pescato per farlo morire, l'ho rimesso in libertà. Giusto o sbagliato che sia, c'è chi è favorevole alla rimissione in acqua dei siluri pescati, c'è chi invece li vorrebbe eliminare. Lui ha detto: io non faccio niente di strano. Era vivo e l'ho rimesso vivo.

Li avete riconosciuti? Questa voce l'avete riconosciuta? È quella di Riccardo Fogli quando da giovanissimo faceva ancora parte dei Pooh prima di lasciare la formazione bergamasca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Infiniti Noi, ragazzi, e nel frattempo, come detto, abbiamo anche scavallato il mese di agosto con la ripresa del campionato, riprende tutto il resto, riaprono le fabbriche, tutti quanti o quasi tutti si torna al lavoro. E riaprono anche le scuole con un po' di polemica come tutti gli anni, perché con le temperature alte estive ricominciare le scuole con i primi di settembre in molte regioni è davvero complicato, perché sono tantissime le aule che non hanno ancora l'aria condizionata, ma neanche noi da ragazzi ce l'avevamo. C'è chi addirittura le vorrebbe far ricominciare come un tempo negli anni 70, il primo di ottobre.

Miracles Sidra Ferma di Sabrina Russo ci ha portato praticamente fino oltre la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper, ma la clessidra non è assolutamente ferma. Il tempo scorre, l'orologio scorre e noi dobbiamo rincorrerlo. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo della sagra del salame a Cremona, la festa del salame di Cremona, meravigliosa.

Il DJ Funk Deluxe ci ha portato alla prima delle due curiosità riguardanti fiere e sagre. Pensate che a Cremona, dal 9 all'11 di ottobre prossimi, in centro proprio della città lombarda, si svolge la Fiera del Salame, con tante belle situazioni. Ovviamente, oltre al salame tradizionale che ve l'ha proposto con tanto tanto impegno, ci sono anche delle novità, c'è il salame vegan, c'è il choco salami, cioè il salame, diciamo, mescolato con il cioccolato, con un particolare cioccolato, poi c'è anche il salame alla birra e poi naturalmente le cose più, diciamo, accattivanti dal punto di vista divisivo. Ad esempio c'è il violino, un violino alto 2,40 m fatto tutto di pasta di salame. E poi c'è anche una bella installazione da 4 metri x 4 fatta con tutti i panini di salame. Naturalmente ci saranno anche le premiazioni, da non farsi sfuggire. Ve lo ricordo, in centro a Cremona dal 9 all'11 ottobre prossimi. Andateci, almeno se amate il salame.

Adesso utilizzerò un modo di dire che noi DJ degli anni 80 usavamo appunto 40 anni fa. Ultimi giri per, già, proprio così. Ci servivamo di questa frase quando dovevamo annunciare una canzone che stava, insomma, per andare in archivio, perché insomma il suo tempo era passato. E questo ne è un caso, questa Disco Summer Night, canzone, una delle tante canzoni estive che sta per andare in archivio. Intanto anche il tempo sta per completarsi, ragazzi. Arriva anche l'aeroplano di 883.

Io ho dichiarato questo pezzo Aeroplano di 883 perché effettivamente è stato scritto da Max Pezzali e Mario Repetto, però la voce è quella di Caterina Rappoccio, che nella parte finale degli anni 90 ci ha regalato qualche bella presenza insieme a 883. Intanto ragazzi, il tempo scorre via veloce, noi abbiamo da darvi anche l'ultima curiosità e lo facciamo tra poco. Il tempo di ascoltarci anche i Blackwood, un bel pezzo dance degli anni 90. Tra poco vi racconteremo di un ritrovo delle Fiat 500 in Tuscia, provincia di Viterbo. Tra poco ne saprete di più, anche perché non mancano pochi, molti giorni ancora, eh? Quindi c'è ancora tempo per iscriversi. Tra poco vi raccontiamo tutto. Tanto si balla con Blackwood. Anche questa è una bella produzione made in Italy. Friday night.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: I'll Play Dance Chart. I 15 sali

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La

0: Just watch me.
1: Su Radio Fatata, una stagione musicale esagerata. State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: This is a game. Whatever I play to you,

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: Mario. Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Selezione

0: gli angeli fanno la ola.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Un'estate 2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: Temperatura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: E segnaliamo un'altra nuova entrata alla posizione numero 13. È il nuovo singolo di H7 featuring Gué Pequeno. Si intitola Toca.

0: non è ancora finito. Continua.
1: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
0: Check this out. Da questo momento, inbox anni 90 e 2000. Seleziona e mixa inbox DJ Energy. Tell me a favor.

0: termina qui.
1: Tra poco.
2: Tandem Rewind. Rewind.
3: Segnale orario.
4: È mezzanotte e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Attenzione, attenzione. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
7: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: è l'una e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back, back to back, back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo
1: back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hit.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, ne